0: C'è un proverbio che dice qua per dare amicizia van con la giustizia.
1: Su altre due ruote particolari che spiegheremo poi.
0: Tanto perché, ridere.
1: Perché è chiaro.
0: E questo è un proverbio per te, non per me. Visto scecco muro, siamo nati per dare lo culo.
1: E questo è vero. Io lavoro sempre, non lo so quando mi fermerò.
0: No, no, non ti devi fermare, devi andare avanti. Allora, ascoltate perché questo è un proverbio, sto parlando veramente seria. Però non fai caso mio perché non completamente. Io amo, ho amato tanti parenti di mio marito, ci mancasse altro. Allora, i parenti erano ieri, sono luci come miele, i parenti di un marito sono amari come lo fegato.
1: È vero comunque.
0: Ma no!
1: No, è vero.

0: E così in tutto quello che si fa.
1: La scelta d'aggia o canta per figlia o canta per raggia. Qual è il vostro preferito? Canta per miglia o canta per raggia? Allora, si dice che poi è vero così. Quel ricco di amici è povero di guai. Perché tu che c'hai tanti amici,
2: tutte
1: le porte aperte, perché chi tu ti può aiutare una cosa, chi tu ti può aiutare un'altra cosa, chi tu ti può aiutare un'altra cosa.
3: Amici e parenti, già cattaron ci viene niente.
0: È vero, è un proverbio vero, hai perfettamente.
1: Io non lo volevo dire.

0: mi ha fregato lo stesso. Quindi perciò, in tutte e due modi si sente fregato.
1: Amici e parenti, tenere più lontano possibile. Questo significa questo, proverbio.
0: No, perché visto che è parente, tu ovviamente non lo puoi dire, o magari fammi uno sconto, fammi questo. Quindi tu ti
1: ma
0: senti fregato.
1: Ma rimangono sempre scontenti.
0: Ti senti?
1: Ma tu lo sai oggi che proverbio dico io?
0: Allora vediamo Stella che il proverbio dirà oggi.
1: Esiste un proverbio di paese, però è un proverbio che veramente ha un significato enorme. Gli astimi su di canicchia, culi manna si li piglia.
0: Questa è bellissima, perché
1: è bello.
0: Poi sono
1: ci sono persone che hanno il vizio, che hanno astime. Io quanto ne conosco, mi dico, ah, mia sorgera mietta sempre astime, mia sorgera sempre astime. Ricordatevi che quei che hanno astime ci ritornano a se stessi. Quindi statevi tranquille, perché l'unica persona che ci può proteggere, che ci protegge ogni essere umano al mondo è solo il Signore.
0: Vero.
1: Quindi statevi tranquille, che osservi manda una stima, che osserci ci torna a noi. Quindi gli astimi su di canicchia, a canicchia osessa fa.
0: E il mangiare che si dà
1: alle galline. Io mi ricordo buona mia, sorella l'aveva giù, bastava a canicchia, ci metteva l'acqua e ci dava a mangiare alle galline.
0: È un mangiare povero per le galline, ma, di grande sostanza per loro.
1: L'altra volta ci fu una persona che mi disse: se tu sei veramente quello che dimostri in televisione, devi dire il proverbio che ti sto dicendo io. Ci disse, dimmelo. Mi ha detto un proverbio, ci disse, no, questo no, non ti preoccupare.
0: Neanche so di quale proverbio stai parlando.
1: No, è un proverbio, è un proverbio che poi quando fanno questi film siciliani lo dicono, perché questa persona mi ha fatto dire, tu vedisti questo? Ci sei sì, tutto, non riesco vero. Tu vedisti questo? Non riesco vero. Ci sei, ma perché la direi io? Vabbè, ora volico, tanto me ne sto fottendo.
0: Vedete, Stella poi è così, sì, prima nasconde e poi...
2: Thinking about, so you wrote this in Iowa, right?
3: All these.
2: Yeah. Can you talk a little bit about the writing of the album?
3: Yeah, I had a new job, right? I had a new job, and it happens every time I get a new job, especially in nursing, that your first week, and sometimes your first two, depending on whether you're working for the state or working for a private corporation, and this was neither state nor private, it was like something not for profit, I forget, but it was Lutheran Social Services, and there was, I forget if there was 1 or 2 weeks of orientation, but anyway, you go through orientation. Orientation is only there so that you have been told by the place you work for all the stuff you can't do, right? So that if you do, they're covered legally, right? This is where they tell you, I mean, everything. They tell you about, you know, lunch breaks, but also inpatient care. What you're not allowed to do, don't give away your phone number to patients. You are not having a personal relationship.

0: I got so caught up talking to the chant that I forgot to think of a song to play. Wowee!
1: Disse vabbè, qualche giorno lo dirò. Questo è pure un proverbio nostro, originale siciliano. Che questo è un proverbio che ogni film che fanno, che come si chiama?
2: Baria, per esempio,
1: Capricante,
2: è il
1: lo
2: film che a me
1: dicono
2: piace per
1: sempre. Supputare
2: eccellenza.
1: so qua va bannia, vero? Perché supputare a cavolo può dire che quello che c'ha bannia, è
2: È vero, questa
1: vero.
2: l'ha mandato Luce
1: Questa è
2: Nero.
1: graziosa. Missi che non ti appartiene, uspare
2: Mi
1: quando.
2: spiari?
1: Ah, uspiare quando viene.
2: Significa che se non ti appartiene quella
1: Non ti
2: cosa,
1: interessa
2: non devi
1: niente.
2: parlare.
1: Tu lo gradisci. Questo era un proverbio che
2: lasciamola,
1: diceva,
2: vista.
1: la
2: Appena io
1: diceva
2: ti
1: la
2: do la doccia,
1: buonanima di mia suocera.
2: guarda,
1: Ama l'uomo tuo con vizio sua.
2: questo è
1: Ama
2: vero,
1: l'uomo tuo con
2: perché
1: vizio
2: tu,
1: suo.
2: allora,
1: Ma se c'è un vizio cattivo, ti piace chi ci conciurisce?
2: va bene,
1: Levati sto
2: tu puoi
1: vizio.
2: migliorare quella
1: E
2: persona,
1: se
2: ma
1: ti.
2: non capire.

0: finne ora in questo istante, cucancia, a vecchia, pa nuova, guai trova. Io sogno vecchia, non cercate gente nuova, perché trovate guai. Quindi cucancia, vecchia, pa nuova, guai trova. Dovete scrivere questi numeri.
1: Questo è anche dappertutto, anche col marito, anche con la moglie, anche in qualsiasi può, ovviamente.
0: Una volta un'amica mia abbiate il marito per un uomo, il marito non faceva bella figura, quell'uomo era una bella portata di uomo, ma era vacante di rincia.
1: E quindi ha c'era cambiato. Meglio
0: fuori. Quindi, cucancia vecchia, pa nuova, guai trova. Non posso dire un proverbio veramente pizzutello. Facetevi cazzi vostri.
1: Allora, e come dice Stella?
0: Ah, che le stelle siano con voi. Ciao.